0: Hier ist Bayern 2. Wegen eines Streiks spielen wir gerade Musik. Bayern 2. Grenzenlos hören.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole

forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

la testa confusa e che non ci guardiamo mai intorno. E c'è quello che arriva a uccidersi, per l'affitto il denaro non c'è, e chi ha ricchezze da condividere, ma si

0: papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papà impiego palà.
1: Sa mamma impiego palà. Ma tata impiego palà.